0: Vaya temazo, moja.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
0: Parole.
2: Que sale en esta canción, lo cantaba Mina, una cantante italiana.
1: D'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.